Che bella canzone! E adesso ascoltiamo Alex Britti con Bene Così, una dolce e intensa dichiarazione d'amore che ci ricorda come la vera felicità si trovi spesso nelle persone che rendono la nostra vita più ricca e significativa. In questo brano Alex Britti canta un amore autentico e rassicurante, capace di dare forza nei momenti difficili e di trasformare la quotidianità in qualcosa di speciale. Attraverso parole semplici ma profonde, ci racconta il valore della complicità, della comprensione reciproca e di quel legame che ci fa sentire accolti e amati per quello che siamo. Bene Così è anche un invito ad apprezzare ciò che abbiamo, a riconoscere la bellezza delle piccole cose e a trovare serenità nelle relazioni sincere che accompagnano il nostro cammino.

E l'ultima canzone è Amore Amaro di Gigi Finizio. Questo è un brano intenso e malinconico che racconta un amore profondo ma doloroso, segnato da emozioni contrastanti tra passione e sofferenza. But before I say goodbye, if you enjoyed today's Kiora Italia and you want to share it with friends, you can do so on npr.nz/show/Kiora Italia. Arrivederci alla prossima volta. Matewa.